rasori e pettini, lanciere forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.

su, picchiano giù, rotolantissimo sotto una fulmine, sono falcone della città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.